arriva ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: voci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

milionario è anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

tra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: sono le 3 e 6 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 6 e 6 minuti.
1: Qualcuno un tempo diceva grazie a Dio è venerdì ed è così ed è il 2 di ottobre, ben trovati da parte di Max Dupré, inizia Buongiorno Amici insieme come sempre fino alle 9, apertura che oggi affidiamo alla voce di Neffa, il suo soul e la sua Il Mondo Nuovo.

Neck con Dimmi Cos'è, poco prima Neffa con Il Mondo Nuovo, canzone che hanno aperto e inaugurato questa nostra puntata di oggi, venerdì 2 di ottobre. Tanti auguri al mio ragazzo, al mio Alessandro, che oggi festeggia il suo compleanno. Se ci sono altri compleanni, magari fatecelo sapere al 328-319-8000. Più tardi nel nostro almanacco, nella nostra agenda, riserveremo uno spazio anche ai compleanni dei VIP, dei personaggi famosi. Rimanete con noi, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328-319-8000 e vi ricordo che ora è il momento di andare ad ascoltare un bel classico che porta la firma di Antonello Venditti. Con lui torniamo agli anni 90, 1991, e benvenuti in

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

Sal Da Vinci, Fuga d'amore, tutto il romanticismo che può, naturalmente lo mette sempre in luce e ce lo canta in musica. Stiamo parlando di Sal Da Vinci, appunto, con Fuga d'amore, la canzone che ci porta a occuparci della nostra agenda, il nostro almanacco. Oggi 2 di ottobre, santi del giorno, santi angeli custodi, e se non mi ricordo male anche festa dei nonni, e quindi tanti auguri ai nonni che ci seguono e sono sintonizzati su Radio Padova. Nel 1950 i lettori italiani vedono per la prima volta la celebre striscia a fumetti di Peanuts, Snoopy e Charlie Brown, pubblicata dal periodico Il Bertoldo. Eravamo nel 1950, come dicevamo. Invece, risalendo i secoli, arriviamo al 1216, quando a Bologna viene fondata la Basilica di San Domenico, uno dei complessi monumentali religiosi e artistici più importanti d'Italia. Nel 2005, invece, questo conferma quanto vi dicevo prima, viene istituita ufficialmente in Italia la festa dei nonni, celebrata ogni anno proprio il 2 di ottobre in concomitanza con la ricorrenza, non è un caso, degli angeli custodi. Facciamo gli auguri oggi a Sting, che compie gli anni, e non è il solo, perché c'è anche Romina Power, rimanendo in ambito artistico e musicale, anche se insomma la musica non è esattamente la stessa, o comunque insomma il genere non è esattamente lo stesso. Tanti auguri anche a voi, se festeggiate il compleanno fatecelo sapere al 328 319 8000. In attesa dell'oroscopo di Venusia, invece, andiamo subito ad ascoltare Raff con la sua Un'emozione inaspettata, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Sei

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 2 ottobre 2026. Ariete, la luna vi guarderà con benevolenza per quasi tutta la giornata, perciò approfittatene per sistemare ogni cosa al fine di godervi poi un weekend libero e sereno. Voto 7+. Toro, la dissonanza di alcune stelle potrebbe rendere complicati sia i rapporti di lavoro sia quelli affettivi, ma affidatevi allo spirito paziente e comprensivo che vi contraddistingue e forse avrete fortuna. Voto 6+. Gemelli, la presenza fino a sera della luna nel segno vi donerà la capacità di utilizzare curiosità ed entusiasmo in modo proficuo. Tutto ok quindi? Voto 8. Cancro, l'arrivo della luna nel segno renderà piacevole la vostra serata e l'intero fine settimana. Siate propositivi nella certezza che chi vi ama vi seguirà. Voto 7+. Leone, il buon aspetto della luna accompagnerà la vostra giornata, ma voi dovrete essere bravi nel cogliere le intuizioni che vi offrirà, con lo scopo di non perdere terreno nei confronti di contendenti in ambito lavorativo o per vivere momenti familiari un po' più sereni. Voto 7. Vergine, perfezione e ordine anche oggi saranno favoriti dal buon aspetto di Mercurio e Venere, nonostante eventuali piccole noie possibili per la luna ostile. Voto 8-. Bilancia, la presenza della luna in un segno amico, almeno fino alle ore serali, renderà tutto facile sia nello svolgimento del vostro lavoro sia nella gestione domestica. Voto 7+. Scorpione, gli imprevisti possibili per la quadratura di Marte non dovranno distrarvi, quindi rimanete concentrati sui vostri obiettivi, tutti raggiungibili. Voto 8-. Sagittario, il dinamismo di un ottimo Marte vi porterà interessanti e celeri risultati. Bene quindi il lavoro, piccoli fraintendimenti per la luna in opposizione non dovranno guastare il pacifico clima familiare. E voto 8-. Capricorno, la situazione lavorativa non vi causa difficoltà, mentre verso sera, per la luna che diverrà dissonante, potreste avvertire una certa freddezza nei rapporti affettivi. Non siate critici o rigorosi e voto 7. Acquario, le prospettive nel settore professionale sono buone per il futuro, ma solo se non vi farete influenzare dalle incertezze attuali. Vigilate con calma e riflessione e voto 7-. Pesci, con il passare delle ore e lo spostamento della luna in un segno amico, avrete l'opportunità di godervi in anticipo il fine settimana. Fate programmi con il voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Radio Padova Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sul Triveneto, sempre con la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Dunque avremo un'altra giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento di passaggio dagli addensamenti al mattino sui fondovali alpini, poi prevalenza di sole durante il giorno con un clima sempre molto mite, massime anche oltre i 25 gradi, e la situazione non cambia nel weekend, che sarà ancora caratterizzato da tempo stabile, soleggiato e temperature decisamente elevate per il periodo, insomma l'autunno rimane ancora lontano. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

poco, Vasco Rossi, basta poco per sapere esattamente come vanno le cose dal punto di vista meteo, sintonizzarsi su Radio Padova e attendere il passaggio delle pillole informative di Trebi Meteo, anche oggi puntuali nell'aggiornarci sulle condizioni meteo che dovrebbero garantire stabilità e bel tempo anche nel fine settimana. Rimanete con noi perché più tardi vi aggiorneremo sul meteo. Intanto, tornando alla musica, Francesco Gabbani con Occidente.

maledetto me. Fulminacci, maledetto me, a ridosso oramai delle 7, vicinissimi ad un nuovo aggiornamento con la redazione. Rimanete con noi perché uno dopo l'altro arriveranno anche i fatti più importanti accaduti nelle ultime ore in Italia e nel mondo. Intanto però facciamoci accompagnare da Serena Brancale, Levante e Delia e la loro Al mio paese, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Mi sento

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74enne, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, è il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:02.
4: Buongiorno amici. Dico, avete buttato un occhio verso est, verso il sole che nasce? Che colori stamattina. Buon avvio di giornata, buon venerdì, sempre 2 di ottobre. Max Dupré con voi fino alle 9, adesso con Tiziano Ferro.

dimentica. E non dimenticate invece il numero di Radio Padova per i vostri saluti, anche di buongiorno, al 328 319 8000. Ne riceviamo parecchi ogni giorno, per questo volevamo ringraziarvi, lo faccio pubblicamente da questo microfono, dal quale vi do anche il buongiorno, il buon mattino in questa giornata di venerdì. Lo abbiamo ricordato anche durante il nostro appuntamento con l'almanacco, la nostra agenda. Oggi è la giornata dei nonni, e quindi a tutti i nonni che ci stanno ascoltando un abbraccio grande, riconoscente anche per quello che fanno. Sappiamo bene che sono in forza a molte famiglie ed aiuto a molte famiglie, giovani famiglie, quando si tratta di in qualche modo creare delle situazioni dal punto di vista logistico ottimali per riuscire a lavorare e anche badare i figli. Quindi i nonni sono assolutamente essenziali.

0: Napoleone con Cucù Marie, volevo dedicarla a Chiara che guida quei mezzi lunghi che circolano per la città metropolitana di Venezia. Sto parlando naturalmente degli autobus. Buoni spostamenti, buon lavoro con Radio Padova in sottofondo, e naturalmente sono rispettate il conducente. Non parlate al conducente perché non potete distrarlo nel suo compito così importante del primo mattino. A proposito, un saluto a quanti stanno raggiungendo grazie ai mezzi pubblici le scuole, gli istituti, e sono sintonizzati su Radio Padova, si fanno accompagnare dalla nostra musica. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Qualcuno di voi stamattina mi ha scritto che finalmente è riuscito a trovare una pompa di benzina con lo sconto, e infatti leggo stamattina anche sulle prime pagine dei giornali online che anche la Tamoil segue Eni, IP e Kuwait fino al 31 ottobre misure quindi per mitigare per fortuna il prezzo dei carburanti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buon viaggio di Cesare Cremonini, e scatta inevitabile anche il nostro augurio di buon viaggio a chi ci sta seguendo in macchina, si sta spostando attraverso il nord-est d'Italia. Buon viaggio con la nostra musica, tra poco anche con le informazioni di Viaggiando, la viabilità a nord-est.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori notturni, dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre, verrà chiuso il passante di Mestre e verranno chiusi i relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano. Il traffico viene fatto uscire obbligatoriamente alla barriera di Venezia Est e viene deviato sulla 57 tangenziale di Mestre. Sempre per lavori anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle 22 di questa sera fino alle ore 20 di domenica 4 ottobre verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Dalle 20 di questa sera fino alle ore 10 di domenica 4 ottobre verrà chiuso anche lo svincolo di Desenzano in entrata sia in direzione Milano che in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Local News.
1: 7:30 minuti, è tempo di notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, influenza, Covid e bronchiolite. A Padova parte la nuova campagna vaccinale. L'USL 6 mette a disposizione 191.000 dosi anti-influenzali, con la possibilità di arrivare a quota 200.000. Per il VRS disponibili 3.843 dosi. Nella scorsa stagione la profilassi ha ridotto dell'80% i ricoveri per bronchiolite. Venezia, tamponamento in A4, un ferito incastrato ha perso la vita, 5 i mezzi coinvolti, sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, 118 e personale di autostrade Alto Adriatico. Il deceduto pare si tratti di un cittadino polacco, classe 1968. Vicenza, vasto incendio alla De Roma di Malo, fiamme alte 100 metri, evacuate le abitazioni. Da Malo a Vicenza è scattato subito immediatamente l'invito a tenere chiuse le porte e le finestre. Imponente mobilitazione dei vigili del fuoco, in arrivo mezzi da diversi comandi del Veneto, l'ARPA va al lavoro invece per le valutazioni sulla qualità dell'aria. Treviso, esplosione in azienda, morto. Purtroppo il 27enne vertice in prefettura, serve fare fronte comune. Daniele Gremese, operaio della ditta di Semonzo di Borso del Grappa, si è spento infatti nel pomeriggio di ieri al Caffoncello di Treviso. Rovigo, punto nascita di Adria, doppio ricorso contro la chiusura, in campo le mamme e il comune. 12 madri e un futuro papà impugnano gli atti di regione e USL 5 e chiedono la sospensione urgente dei provvedimenti. Anche il sindaco Barbugiani presenta ricorso. Intanto il percorso di riconversione sta per indirizzare le future mamme verso altri punti di vista di nascita, scusate. Belluno, Comelico, escursionista di Conegliano, precipita e muore. La vittima è un 72enne di Conegliano. L'uomo è caduto mentre stava percorrendo un sentiero di avvicinamento alla ferrata D'Ambros della Cresta della Pitturina. Verona, operaio ustionato da una scarica elettrica nel cantiere della TAV. L'infortunio si è verificato a San Martino Buonalbergo. L'uomo è stato trasportato in codice rosso, massima urgenza, all'ospedale di Borgo Trento. È tutto per questa edizione locale delle news. La prossima, come sempre, a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: senza di te.
1: Ecco cos'era, non era fame, farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi. Adesso invece uno sguardo al meteo, ci affidiamo alle parole di Daniele Berlusconi.
2: Radio Padova Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sul Triveneto, sempre con la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Dunque avremo un'altra giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento di passaggio dagli addensamenti al mattino sui fondovali alpini, poi prevalenza di sole durante il giorno con un clima sempre molto mite, massime anche oltre i 25 gradi, e la situazione non cambia nel weekend, che sarà ancora caratterizzato da tempo stabile, soleggiato e temperature decisamente elevate per il periodo, insomma l'autunno rimane ancora lontano. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Buongiorno amici, Radio Padova.
5: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 1978 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a

0: Gaza e Takashi e Ketra con Panico, lo stesso che ti viene quando vedi quanto devi pagare per le tasse universitarie. Penso agli studenti che ci stanno ascoltando, universitari, e alle loro famiglie soprattutto, che devono affrontare spese a volte insomma non facilmente sostenibili. A proposito di questo, Ca' Foscari azzererà le tasse fino a 30.000 euro di ISEE. L'argomento interesserà parecchie famiglie, immagino, visto che la tax area ora si ferma a 25.000 euro, la soglia è stata alzata a 30.000. Lo ha annunciato il nuovo rettore di Ca' Foscari durante la sua conferenza di insediamento, coinvolti migliaia di studenti. Oggi, come vi dicevo, la soglia della no tax area si fermava a 25.000 euro. Il provvedimento dovrà passare per gli organi maggiori dell'Ateneo, entrando quindi in vigore dal 2027-2028. Si tratta di una misura di equità, fanno sapere e ricordano, soprattutto in una città cara dal punto di vista del costo della vita come Venezia. Nessuno deve rinunciare agli studi a causa del costo, le stesse parole del rettore di fronte alla riforma.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Qualcosa per te e per i tifosi dell'Italia. Stasera in campo la nazionale di Mancini. Stavo leggendo la rosa per capire un attimo quali sono le sensazioni e anche le preoccupazioni. Le preoccupazioni più grandi sono Mbappé e naturalmente gli attaccanti francesi, che quando arrivano e scendono verso la porta non li fermi più, e allora tornano in mente i grandi difensori della nostra nazionale e come abbiamo sempre giocato con il catenaccio, affidandoci a grandi difensori, insomma nomi importanti, gli ultimi dei quali Chiellini e altri hanno fatto la storia, insomma, della nostra nazionale azzurra. Magari ne parliamo più tardi, dando uno sguardo anche a quelli che sono secondo voi i pronostici, quanti gol prendiamo dalla Francia questa volta. Magari ci stupiscono come hanno fatto con la Turchia, anche se non era una partita irresistibile dal punto di vista dello scontro diretto con l'altra nazionale. Vedremo come si comporterà la nostra nazionale, la nazionale di Mancini.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: delle sue canzoni più popolari insieme a Luna, stiamo parlando di Giulia per Gianni Togni, e così di botto ci siamo ritrovati nel cuore degli anni Ottanta. Eravamo proprio a circa la metà, o 1984. Ci stiamo avvicinando invece alle ultime notizie, tra pochissimo la redazione, rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.
3: Quando

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Poco prima, parlando ad un evento della CNA, era stata la stessa Premier a insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles.
2: Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante, con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
1: Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Oggi scatta la prima giornata critica di un mese di ottobre disseminato di scioperi e agitazioni, stop generale con un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. Intanto la Francia fa i conti con una fiammata di proteste degli studenti che stravolge il paese, scontri, roghi, aggressioni al personale scolastico, quasi 2000 le persone fermate. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 3 minuti.
5: Buongiorno amici.
6: 8 e 3 minuti e prendiamola questa tazzulella del caffè insieme, anche se ci costa sempre di più. Ne parleremo tra poco. Intanto ancora buon venerdì mattina da parte di Max Dupré con Eros Ramazzotti.

0: Mocha ti fa sentire poi il profumo del caffè di primo mattino, c'è chi preferisce la Mocha, che altri invece che usano la pratica capsula, la trovano più veloce, immediata, rapida, per poter prendere un caffè anche al volo, prendersi anche e farsi una coccola durante la pausa lavorativa, la classica pausa caffè. Ma il caffè quanto ci costa? La tazzina è sempre più cara, è sotto gli occhi di tutti, ci sono dei luoghi in Italia dove si paga di più e altri di meno. Tra le città analizzate sono 19, vi diciamo quali sono gli estremi da una parte e dall'altra. A Bolzano la tazzina è in cima alla classifica dei costi, mentre Catanzaro rappresenta l'estremo più economico tra i centri analizzati. Per capire perché il caffè costa tanto ed è cresciuto negli ultimi anni parecchio, più del 20% per una tazzina al bar negli ultimi anni, bisogna allontanarsi dal bancone e guardare dall'altra parte del mondo, ovvero il mercato internazionale della materia prima, che ha attraversato negli ultimi anni una fase caratterizzata da prezzi elevati e forti, fortissime oscillazioni. Fanno sapere che i maggiori paesi interessati sono il Brasile e Vietnam, neanche a dirlo, sono i due grandi protagonisti del mercato mondiale del caffè. Quando le condizioni meteorologiche mettono sotto pressione i loro raccolti, il mercato reagisce e scatta l'aumento immediato, che finisce anche sul costo della nostra tazzina di caffè, che alla fine non è solamente una bevanda così, è spesso la scusa per prendersi appunto una pausa tra un appuntamento di lavoro o un altro, per fermarsi 5 minuti, ed è il classico ritmo, rito anche dopo pranzo per esempio. È diventato però il ci prendiamo un caffè, che spesso sottintende tutt'altro, anche impegnativo dal punto di vista economico, o almeno sicuramente più di una volta.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 2 ottobre 2026. Ariete, la luna vi guarderà con benevolenza per quasi tutta la giornata, perciò approfittatene per sistemare ogni cosa, al fine di godervi poi un weekend libero e sereno. Voto 7+. Toro, la dissonanza di alcune stelle potrebbe rendere complicati sia i rapporti di lavoro sia quelli affettivi, ma affidatevi allo spirito paziente e comprensivo che vi contraddistingue e forse avrete fortuna. Voto 6+. Gemelli, la presenza fino a sera della luna nel segno vi donerà la capacità di utilizzare curiosità ed entusiasmo in modo proficuo. Tutto ok quindi? Voto 8. Cancro, l'arrivo della luna nel segno renderà piacevole la vostra serata e l'intero fine settimana. Siate propositivi nella certezza che chi vi ama vi seguirà. Voto 7+. Leone, il buon aspetto della luna accompagnerà la vostra giornata, ma voi dovrete essere bravi nel cogliere le intuizioni che vi offrirà, con lo scopo di non perdere terreno nei confronti di contendenti in ambito lavorativo o per vivere momenti familiari un po' più sereni. Voto 7. Vergine, perfezione e ordine anche oggi saranno favoriti dal buon aspetto di Mercurio e Venere, nonostante eventuali piccole noie possibili per la luna ostile. Voto 8-. Bilancia, la presenza della luna in un segno amico, almeno fino alle ore serali, renderà tutto facile sia nello svolgimento del vostro lavoro sia nella gestione domestica. Voto 7+. Scorpione, gli imprevisti possibili per la quadratura di Marte non dovranno distrarvi, quindi rimanete concentrati sui vostri obiettivi, tutti raggiungibili. Voto 8-. Sagittario, il dinamismo di un ottimo Marte vi porterà interessanti e celeri risultati. Bene quindi il lavoro, piccoli fraintendimenti per la luna in opposizione non dovranno guastare il pacifico clima familiare. E voto 8-. Capricorno, la situazione lavorativa non vi causa difficoltà, mentre verso sera, per la luna che diverrà dissonante, potreste avvertire una certa freddezza nei rapporti affettivi. Non siate critici o rigorosi e voto 7. Acquario, le prospettive nel settore professionale sono buone per il futuro, ma solo se non vi farete influenzare dalle incertezze attuali. Vigilate con calma e riflessione e voto 7-. Pesci, con il passare delle ore e lo spostamento della luna in un segno amico, avrete l'opportunità di godervi in anticipo il fine settimana. Fate programmi con il voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: A metà degli anni 90, Pino Daniele con Bambina, canzone che abbiamo ritrovato in questa mattinata di venerdì. 328-319-8000 la nostra linea WhatsApp. Ne approfitto anche per ricordarvi che potete scaricare la nostra app, è assolutamente gratuita e la trovate naturalmente nello store del vostro smartphone. Fatelo e così potreste fare come il nostro amico Marco che a Tbilisi ora ci sta ascoltando. Lì sono 2 ore avanti, buona giornata e naturalmente buon lavoro.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
0: Naturalmente buon lavoro.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre verrà chiuso il passante di Mestre e verranno chiusi i relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano a causa di lavori. Il traffico verrà deviato sulla 57 tangenziale di Mestre. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: 1, 2,

Però anche no, io direi però anche sì, continuiamo a stare insieme a Radio Padova Ritmo Italiano, questa era J-Ax, e alle 12:28 minuti, ta-da, arriva Caparezza. Qua ci vuole, è venerdì, lo ricordo per i distratti, oggi è il 2 ottobre 2026, una canzone come questa che veramente dovrebbe un attimino rasserenare i nostri animi, ci proviamo almeno, alzate il volume.

Napoleone, Cucù Marie, per augurare ancora buongiorno qui nel Ciao Cri su Radio Padova, Ritmo Italiano, con me Cristina Dori e con tutti voi al 328 319 8000. Una chicca meravigliosa sta per partire, questa è datata 1980 e vi dico solo che parliamo di Francesco De Gregori.

0: suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: 1978 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

E ti credo che non si fa ballare a piedi nudi tra bicchieri e vetri rotti. Questa era Detto tra noi, la nuova canzone di Malika Ayane, canzone che ci accompagnerà sicuramente per tutta la nuova stagione. Adesso invece facciamo un piccolo passetto indietro nel tempo. Nel 2021 uscì Elisa con questa canzone molto bella, molto particolare, che si intitolava Seta e che voglio ascoltare insieme a voi.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. Grave infortunio sul lavoro ieri sera alla Margraf di Chiampo. Un operaio di 60 anni è stato colpito da una lastra di marmo. È stato trasportato in codice rosso al San Bortolo di Vicenza. La finanza di Venezia ha scoperto un deposito di idrocarburi a Marghera gestito da una società occulta. Un rappresentante campano avrebbe evaso 4,7 milioni. Un romeno, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polstrada di Venezia per rapine e aggressioni ad automobilisti nel settembre 2025 tra Milano e il Nord-Est. Aveva investito un agente. Al pronto soccorso di Padova, un 36enne italiano intossicato da stupefacenti ha aggredito un medico e due infermieri e danneggiato le apparecchiature, arrestato per resistenza, lesioni e danneggiamento. Quattro cittadini spagnoli sono stati fermati a Barcellona per il pestaggio di Nicola Maggiotto, 21enne di Asolo. Il giovane era stato picchiato nella notte tra il 12 e 13 agosto ed era finito in coma.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: È certo che può succedere, soprattutto se c'è stata una storia d'amore importante, anche se è finita. Ogni tanto capita che la mente vada lì alle storie del passato. Ancora buongiorno e buon pranzo, 8 minuti dopo le 13, questa è Radio Padova Ritmo Italiano, a farvi compagnia fino alle 2, come tutti i giorni ci sono io, Cristina Doria, in questo contenitore che si intitola Ciao Cri, e adesso mi trasformo in Giuliacci. O vedete voi corazon, come meglio preferite, e parliamo di stagionalità e di climi. Allora, autunno 26, l'estate può tornare, caldo a settembre abbiamo avuto, poi la svolta con piogge temporali, insomma viene delineata una stagione piuttosto variabile, possibili punte di 30-32 gradi e maggiore instabilità a ottobre, un novembre ancora mite almeno per quelle che sono, diciamo, nell'immediato le previsioni. Un ritorno dell'alta pressione potrà favorire periodi soleggiati senza però impedire l'ingresso di nuove perturbazioni atlantiche. Il passaggio alla nuova stagione potrebbe procedere quindi a strappi, cioè a periodi miti o caldi potranno seguire in pochi giorni rovesci temporali e cali termici. Qui, proprio ottobre poi in particolare potrebbe segnare un aumento di questa instabilità. Diciamo che l'alta pressione, dicono sempre gli esperti, potrebbe riconquistare ancora temporaneamente il Mediterraneo, ma con la possibilità di passaggi perturbati che ci mettono anche un po' di ansia, perché poi vabbè, comunque anche novembre potrebbe riservare qualche sorpresa. È chiaro che insomma non possono essere così precisi a distanza di più di un mese, però speriamo bene. In ogni caso, diciamo, nel nostro piccolo stiamo godendo di oggi, per esempio da queste parti, di questi 23-24 gradi con una percentuale bassissima di umidità del 41%, cosa che sicuramente ci fa dire è meno male.
1: Su Radio Padova stai ascoltando Ciao Cri con Cristina Dori.

C'è Alessandra che mi ha mandato un vocale molto divertente dicendo: ti sei trasformata in corazzone, hai dato le previsioni del tempo. Insomma, meglio dare le previsioni del tempo che i numeri, tutto sommato. Adesso invece godiamoci insieme questo lavoro nuovo di Francesca Michelin che si intitola La mia ragazza.

Partenope, Merck & Cremant, la meravigliosa Serena Brancale, The Colors, e adesso non riusciamo a star fermi nemmeno con lui, perché con questa canzone ha conquistato i nostri cuori nel 2025. Grazie, ma no grazie, Willy Peyote.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che a lunga lievitazione.

Dito nella piaga con Miss Italia, siete su Radio Padova alle 17:29. Sì, lo so, ci stiamo lamentando, il gasolio, il diesel, la benzina, le stelle, però c'è anche una buona notizia in questo pomeriggio, che i prezzi del vino sono in calo. Vedi che è una bellissima novità, quindi tanto non bisogna guidare perché si spende troppo, si sta a piedi e si è comunque felicissimi, hai capito? Una buona notizia oggi c'è, ed è detto a noi veneti, dai, facciamo un po' di luoghi comuni, dai, diciamolo le cose come stanno, va bene? Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, fino all'aperitivo che è in calo, forse solo il vino, l'aperitivo non lo so, quindi scegliete quello giusto, quello buono, magari quello veneto, quello nostro. E adesso calma metafisica, un po' zen oggi pomeriggio con Ermal Meta su Radio Padova.

0: ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh? Let's
8: go! Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MeteoWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MeteoWorld.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
11: Iperceramica.
12: La disco italiana.
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Irama con Cabana qui su Radio Padova, 17:52 minuti, buon venerdì sera, l'appuntamento è con la nostra musica, quella di Radio Padova Ritmo Italiano e tra poco anche in linea la nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, la voce più bella che abbiamo, eccola qua, Golpe, ce la canta Giorgia.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre, le abbiamo preso in due.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Battuta d'arresto in Spagna per il congresso Sanchez, il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa. La decisione ha scatenato la protesta di piazza e accelera l'ipotesi di elezioni anticipate. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Lo ha annunciato Macron al termine del G7 Energia. Non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i 7 paesi. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Duello a distanza Schlein-Meloni, tasse record, carovita alle stelle, zero crescita, andate a casa, l'affondo della segretaria del PD. Schlein risponde oggi a una domanda di 2 settimane fa. La vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, la replica della premier. Formula 1 a Sepang per il Gran Premio della Malesia. Nelle libere odierne il miglior tempo assoluto lo ha messo a segno nella prima sessione Verstappen su Red Bull. Alle sue spalle la Ferrari di Leclerc, davanti a tutti nella seconda sessione. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.
4: Questa è Radio Padova.

0: Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari.
1: Una vera corsa in salita con Nuvolari, c'era Lucio Dalla, 1976, le 18 e 5 minuti. Una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello insieme con Silvia Giare fino alle ore 20. Adesso subito con una novità, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Padova, Ritmo Italiano, Goya. Cosa sono?

0: Cattive abitudini, Meis, Salmo e Colapesce, le 18 e 15 minuti, invece buona norma stare con noi su Radio Padova sempre a minuto 20 quando noi vi aggiorniamo come sarà la situazione sulle nostre autostrade del vento, lo facciamo in tempo reale come sempre, quindi rimanete con noi su Radio Padova, ritmo italiano. E a proposito di viaggi, quando viaggi da sola, puntini puntini, è la nuova canzone di Benji e Fede.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia,

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sull'A4 Brescia-Padova per incidente segnaliamo code tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano. Rallentamenti con code sulla carreggiata opposta per traffico intenso tra Brescia-Ovest e Brescia-Est. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre. In direzione Trieste si registrano code per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio per la A27 e rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Traffico incolonnato anche in direzione Padova tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre il passante di Mestre e i relativi accessi intermedi saranno chiusi in direzione Padova-Milano. Verrà istituita l'uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est e il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Viaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando
5: Radio Padova.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Arriverà un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro, e più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 2 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 3 ottobre. Gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Sull'A4 Brescia-Padova segnaliamo per lavori chiuso in uscita lo svincolo di Peschiera del Garda per le provenienze da Milano fino alle 5 di domani mattina e per quelle da Venezia fino alle 6 di domani. Chiuso in entrata lo svincolo di Desenzano in entrambe le direzioni fino alle 10 del 4 ottobre. Al momento lo svincolo di Desenzano risulta inoltre chiuso in uscita per le provenienze da Milano. Vi informiamo che per lavori il passante di Mestre e i relativi accessi intermedi saranno chiusi in direzione Padova-Milano a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre. È prevista l'uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est, il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Sempre per lavori inoltre sul tratto Padova-Venezia dell'A4 a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà chiuso l'allacciamento tra l'A4 e l'A13 in entrambe le direzioni per chi dall'A4 si mette in A13 con direzione Bologna. Il traffico sarà deviato alla stazione autostradale di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.